laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa. Le lunghe feste, così gli addì, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter. Tu che Kensington resti, Peter. Tu che Kensington resti.

Adesso c'è troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai, ora piangi Peter, tu che Kensington torni, sì Peter.